0: Niño.
1: Ciao Fatima, sono Neusser, ti saluto qua d'Italia e come ti diceva non mi perdo niente di Aura FM, saluto okay. Per tutta la gente che ascolta questa radio e niente, buona giornata a tutti e anche a te buon lavoro e niente, ascoltatevi, questa è Aura FM, saluto per tutta la gente del Salvador.
0: Y para los que no entendieron, dice que no se pierde ningún turno, que está escuchando en su trabajo Aura.fm y que les manda saludos a todos desde Italia, acá a los salvadoreños. En resumidas cuentas.